sento la mano tua stanca, cerca il mio riccio ritorno. Sento la voce ti manca, la nina nanna dolore. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere